0: pagarlo, sposarla, ora mutite.
1: Io respiro
2: ed io moro.
1: Al fin sposa io sono un uomo
2: Eccellenza, va bene.

0: Io non la sposerò.
1: La sposerai.
2: Pagano, sposarla. Lei t'ha prestato 1000 pezzi duri.
0: Son gentiluomo.

0: infinita amati panni, che ne più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo il mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa nel braccio destro.
0: E a voi chi il disse?

0: triangolo, raccogli ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia.
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Etavanti?
1: Eccola.

0: di pranzo del pittor
1: avrà pranzato
0: nella cappella, non ne avrà chiave, ne contava pranzato, disse gli stesso, ognuno avea